le lampi d'accese faville, vibrerà questo bellico acciaro, e a quei perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallore dei franchi lo scempio, molte volte formò questa

pronuncia il Padre tuo per la mia bocca, di non far sul ritorno alcun pensiero, se non vuoi solitario e prigioniero d'acqua e pane civarti in una rocca.

da da, di frun frun di da, frun din da, di di de, tu tu tu tu tu tu tu di, di frun di frun frun di, frun frun frun frun frun.